Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu koli ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu koli Colino per ogni amore ogni ogni barra, colino per ogni amore nacchio non vera come. Mary, mai non per di notti mare come lo va mo' batti mattin, gini mi la resi u colin. Aci u colino per ogni amore ogni ogni barra, colino per ogni amore nacchio non vera come. Aya nyara nacchio. No margona Aki u kolin tichara enu maro en marchi char gulli kon worke na town Badon Aki u kolin tichara enu maro en marchi char gulli kon worke na town Nyara nation atin pudu mukora En kaching uduogo en du debuolu matin Omera matin Kini ya mora manu ijeneri lo ya dokun mara Diyala ja pudu amaro Dan diyala ja okane atunu Nungwa juhuru wila rega Ngila omaro amano nguru wilo soda Ngila omaro amain riu tira tia beo round table Quando é morto?

bar. Quindino wego legge buco. Leggo don enni wie, ningo. Quindino chiodo quani panua. Ah.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: EP Winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Radio. Radio. Radio.
3: EP Winyo or radio. Or radio.
1: Or radio.
4: Radio.
1: Radio.
4: It's by on the machine.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.
5: Or radio.